Viaggiare, partire, partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre. E fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo. Partire, viaggiare. Agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

roba in una barca che prima o poi ti allagherai. Sarà forse troppo tardi per rimediare, partire, viaggiare. Non dimenticare, fotografare il mondo in movimento. Cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando. Partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti. Ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima. Scalare la cima e poi scendere a valle. Una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia. Mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani. I paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove. Partire con il sole sempre in faccia ad ogni costo. Agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo

che un tuono, viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet, o sopra un jet, o in bicicletta, o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi, e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto. Agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

E a Kuzle un gigant, con la crapa buienta, che il buffa e che mola i sos chaff. E picchia il mortaio sui volti sudati di tutta la piazza della. L'asfalto che il brusa, l'urtensia passida e un ombrio a fa del cantiere.

del buio. I cavalli sto frustando sempre più e il cuoio sembra acciaio e non so perché manca l'aria. Con ansietà io nebbia ingoio e una voce dentro me mi dice

piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato in più canti, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace di vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao come stai, insomma non proprio a cantare, per quello ci sono.

tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro.

nell'imbuto di un pulsino stracciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso, quei due peli di elefante, mi fermava nel sangue, gli ho dati un passante. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

cuccioli inquieti di prose e carezze, di attese rubate e poche certezze, un reduce abbraccio scampato all'assalto, è quello che ti ha

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un

gente rì, spariva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite,

una vértebra de la mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare.

Voci di strada, rumori di gente mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole.

dalla finestra i rumori del mercato del venerdì. Pioppi alti, una gru che porta mattoni tra le nuvole. E dov'è mio padre?

ragazzo cresce, lotta e si ferisce, fa male al cuore, lui vuole amore. Se vedi un uomo che ha paura di dare amore, adesso sai cosa fare, se farlo vivere o lasciarlo morire. Se vedi un bambino che non è felice e non può giocare, ferma quell'uomo che rinascosto sta uccidendo l'amore.

ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi raid aerei sono sugli autobus finiti che dormono in piedi. Metti in lavatrice i cieli neri, i foglietti illustrativi di tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti. E nelle corse dei supermercati i tuoi occhi del cellofane ci hanno fucilati. Parlavamo delle nostre interiorità come se fossero delle

I ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi ride aerei sono sugli autobus finiti che dormono in piedi. Metti in lavatrice i geli neri, i foglietti illustrativi. Tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti. E nelle corse dei supermercati i tuoi occhi nel celofane ci hanno fucilati. Tanto ti proteggeranno i sindacati.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Al mercato di Porta Palazzo fanno la fila, fanno la fila. Le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne e si lasciano indovinare sotto le gonne nere. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Mattina di luna d'inverno e c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove, dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila e ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora, ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori, alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori.

favoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.

la coda dal caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, che si lasciano indovinare sotto le gonne.

lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso. Dammi retta, lascia stare.

precisione per distruggerti la tela e slocciarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia stargli appeso rincorrendo l'utopia.

della bovisa, sura un treno del venerdì sera, o meno quasi venu della melma, per imparare stand del catram, poi ven la studia per me a ciapabot, poi ven la crumpa una cravata in giornal, poi ven la prua a mezzo una divisa, ma la teni

e a sta bella madonina che la riessa mo a brilà. La saranca piscinina, ma la riessa anche ascolta.

C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore, chi sta in

piace. Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate.

date. Ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita,

se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Guardare i fuoristrada che si incastrano nei vicoli e misurarci i battiti cardiaci con sismografi, perché delle cose da dirmi e da tirarmi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Falliscono le compagniere, le banche, le case discografiche, e chi se ne frega, come le città che ci telefonano di sera, che hanno la voce forte di tua madre, i nostri disagi economici, gli stessi padri che parlano con i cani. Coloreremo ancora le bici rubate di verde militare per nasconderci nei parchi e nei parcheggi a scopare, tanto nei telegiornali troveranno altri sinonimi, astronavi o transatlantici dei finanzieri.

raggiunti vite. Altra orchestra di clacson sotto le nostre finestre, altre stelle, comete, meteore, voli di 30 metri dalle impalcature.

gesti tecnologici, i tuoi discorsi luminosi e le grida delle madri che coprivano tutto. Era per cercare di venderti e di vederti le tue illuminazioni, i nostri cristi fosforescenti, i nostri pomeriggi appesi, appesi come Mussolini, e lunghi tirocini, incendi nei tuoi capelli biondi e fiumi di detersivi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti.

Sul prato di piazza San Giovanni è già arrivata un sacco di gente. Qualcuno potrebbe obiettare che a San Giovanni non

andiamo a finire, chissà dove finiamo ad andare. C'è quello che si fa le menate, c'è quello che se l'è già fatte, ci sono quelli con lo zaino che in genere arrivano da Cagliari, chissà perché proprio da Cagliari.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassicurata.

0: Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Feste su feste, dal tramonto all'alba, danze e carezze. Feste su feste.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Paoli, salve, sono Daniele Silvestri.
0: Chi?
1: Daniele Silvestri, il cantautore romano. Sì, insomma, mi scusi, la disturbavo perché ho avuto questa idea simpaticissima di fare una parodia della sua vecchia canzone La Gatta. Io penso ho chiamato La Chatta. Pronto? Signor Paoli, pronto?
2: Ora non navigo più là, tutto è cambiato.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

senza colletto, senza la scrima, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte di spessotto il tetto ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

dire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

soltanto il meglio di te. La faccia più incerta che fai, le cose che non mi dirai. E casomai mi dimentico già di chiederti come si sta. Dentro una foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che guardarti davvero non so. Mi porto addosso di te soltanto il meglio di te. Dimmi le canzoni che sai, quelle che non canterai. E casomai si confondono già con altre che ho amato e che so. Dentro una foto d'estate che ho, tu mi guardavi, io ti dicevo soltanto di no. Mi porto addosso di te tutto il meglio di te, soltanto il meglio che c'è.

Casomai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio che c'è.

ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

dire lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

mattina. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro.

andiamo a finire, chissà dove finiamo ad andare. C'è quello che si fa le menate, c'è quello che se l'è già fatte.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

ostacolo in corsa da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare.

qui a raccontarmi come se mi conoscessi già. Girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando

volevo tenere per te. La più vera di tutte le rose, volevo tenerla per te, come tutte le cose.

0: should be.
1: Grattacieli tutti uguali, metropolitane che vanno su e giù.

C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi.

siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti.

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

metti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto

Lele si guarda soddisfatta, anche se tutti la credono perduta. E allo specchio le rimanda il volto, neanche lui non l'ha riconosciuta. Sua madre lavorava duro, di certo non è morta per amore, di suo padre non ricorda niente, solo un'idea lontana di rancore, solo un'idea lontana di rancore. E poi ebbe fianchi larghi e quattro bocche da sfamare, e la notte neanche i sogni, solo fantasmi da dimenticare, solo fantasmi da dimenticare. E adesso si guarda e ride, e i suoi occhi perdono colore. Certo, non avrebbe mai sperato che la morte le portasse via il dolore, che la morte le portasse via.

lei le si guarda soddisfatta. Ora che tutti la dicono perduta, e lo specchio le rimanda il volto, neanche lui non l'ha riconosciuta.

Ci sono stati giorni, vita mia, che tutto aveva un nome. E di quel nome qualche voce si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovameli adesso, vita mia, trovali, portameli qua. E giorni così bianchi di finestre accese e di parole nuove. Tu cercali, vita mia, cercali, portameli qua.

Ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome, e di quel nome qualche mano si prendeva libertà. Giorni così lunghi e accesi da non poterti dire come, tu trovameli adesso, vita mia.

gloria è labile, non me la ritrovo mai. Ma se riesco a ricordarmi

scatolo un aeroplano di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, balzer tanque una polca. Ue mamme chi mo fa fa, ue mamme chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamme chi mo fa fa, rock and roll e cia cia cia. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale. E questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare l'orchestra.

caspiciane, poi c'è il problema di riscuotere il cachet, rock and roll e cia cia cia, disco tessere il tumble, forse anche una polca, ui mamma che mo fefe, ui mamma che mo fefe, che sto smagna lavorare.

ragazze che forse, ma chissà, rock and roll e cia cia cia, disco dance e ritmo blu, ma c'è anche una poca, ue mamma che muova, ue mamma che muova, che sto smania lavora, ue mamma che muova, rock and roll e cia cia cia, blu blu blu blu blu.

davanti al suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

il tempo lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo.

della Bovisa, sura un treno del venerdì sera, o meno quasi venu della melma, per imparare stand del catram, poi ven la studia per me a ciapabot, poi ven la crumpa una cravata in giornal, poi ven la prua a mezzo una divisa, ma la tenu.

che avai. La mia anima è femmine e assa c'è chi attaggiù, denti di me, c'è chi attaggiù.

tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato in più canti, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao come stai, insomma non proprio a cantare, per quello ci sono

sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro stessi.

battito di un polsino slacciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano, e tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato, e lo stesso quei due peli di elefante mi fermava nel sangue, gli ho dati un passante, poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati, io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

0: una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
1: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
2: Le 11.
1: Guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso? Ma che? Ma fammi capire, sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché ti devi fidare.

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa. Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così, sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

tanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero, te lo faccio vedere chi sono io.

te lo faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attento che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nel... nell'Oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano.